rincones de la destra, questo è il cammino. E poi dritto, fino al mattino, non ti puoi sbagliare perché quella è l'isola e non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla.